0: auguro ogni fortuna. Io fortunatamente sono fra.
1: Syllabe.
2: C'est normal ou original?
3: Radio Sauvage.
4: Jamais!
2: Merci à toi.

Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Non fidarti, no, no, no. Non sono io, ma...